casa da lontano non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 2MIA FM.

Buona domenica a tutti, buon pomeriggio, eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MI FM 95.1, la vostra stazione comunitaria, e speriamo che vi trovate tutti bene. Oggi come qui a Griffith, insomma è un po' freddino, ma ogni tanto appare il sole, allora non possiamo lamentarsi. Comunque, allora cominciamo questo programma oggi con delle canzoni belle delle Mondine, quelle ragazze italiane che si chiamano Le Mondine. La prima canzone è La Campana di San Giusto e poi La Berghera e il Bel Contadino.

0: Griffith's local community station, 95.1 to MIA FM.
1: Bene, sono le 2:14 minuti. Continuiamo ora con delle altre canzoni qui alla stazione radio durante il nostro programma di musica italiana. Allora, le prossime canzoni sono dal disco di una cantante che si chiama Mariana. La prima canzone è Gondola Veneziana, sempre una bella canzone. Poi la seconda, Cuore di Ghiaccio, che Mariana canta assieme a un altro cantante. E poi Rondine Bianca. Ascoltiamo Mariana.

Allora, spero che vi sono piaciute quelle canzoni dal disco di Mariana. E ora vado a un disco che mi è stato imprestato, intitolato Caffè Roma. Questo disco c'ha tantissime canzoni originali, dei canzoni classiche italiane, diciamo, e sono sicuro che tanti ricorderanno queste canzoni, benché è un po' di tempo che le avranno ascoltate. Ma la prima canzone è Mambo Italiano, cantata da Carla Boni. Allora, come ho detto, questi cantanti sono forse di un'altra epoca, perché, ma tanti si ricorderanno di loro. Allora, la prima è Carla Boni con Mambo Italiano. Secondo, Claudio Villa con Buongiorno Tristezza, e poi Franca Raimondi con Aprite le finestre.

0: and the MIA. The local one, 95.1 to MIA FM.
1: Bene, guardavo adesso la temperatura di oggi, dovrebbe arrivare 16 il massimo, domani 17, martedì 20 e poi scende di nuovo 16, mercoledì, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16. Quindi siamo proprio ritornati o entrati nell'inverno. Ci sarà un po' di pioggia domani e altri giorni, ma comunque è inverno, non è vero? Va bene, adesso abbiamo dei tenori, The Italian Tenors vi canteranno Tornerò e poi Con te partirò e poi Andrea Bocelli vi canterà Santa Lucia.

sei partita è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata e io la tengo.

Ah, quella meravigliosa voce di Andrea Bocelli con Santa Lucia. Ora andiamo adesso a un disco di un cantante che si chiama Omar. Canterà due o tre canzoni. La prima è Amore Giramondo, poi Cambierà e poi Casetta delle Favole. Alcune di queste canzoni è cantata assieme a una donna che non mi ricordo il nome bene, ma comunque cantano bene assieme. Allora sentiamo la prima canzone di Omar, Amore Giramondo.

0: community radio station, 95.1 2MIA FM.
1: Bene, siamo arrivati a metà strada del nostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1. Allora, adesso continuiamo con delle canzoni da un compilation. La prima è Una rosa per te, poi Alla nostra età e poi Le donne.

Allora, siamo arrivati alle 3:14 minuti e continuiamo ora con altre belle canzoni. La prima è Il Soldato.

Ok, sono le 3:25, qui è la stazione radio 2MII FM 95.1. Ogni tanto avrete sentito qualche pubblicità per che siamo multiculturale e anche qui al nostro centro, al nostro radio station, abbiamo insomma programmi in diverse lingue, quindi è bello perché abbiamo tante differenti nazionalità qui a Griffith e siamo anche fieri di questo. E parlando di tutto questo, ricordatevi che il prossimo long weekend, cioè il weekend prossimo, ci saranno i Sikh Games, cioè i giochi tradizionali da quella parte dell'India dei Sikhs. Loro fanno molto del bene quando fanno queste feste, radunano soldi che anche aiutano molto la comunità, l'ospedale, eccetera. Siamo molto grati che questi giochi attirano tante persone, anzi migliaia di persone da fuori del nostro paese, vengono da tutte le parti dell'Australia, da come che ho saputo altri anni, vengono da molto da lontano tanti, e quindi è molto da apprezzare che fanno questi giochi perché c'è tanto da organizzare e se avete l'opportunità di andare a vedere vale la pena. Ci hanno sempre cibi di loro da mangiare, tante altre cose, insomma, musica, eccetera. E quindi, e bancarelle, anche quelle. E quindi passerete una bella giornata lì al quel oval grande di East Griffith. Insomma, ci sarà altra pubblicità per televisione durante la settimana, senz'altro. Va bene, allora adesso continuiamo con delle canzoni dell'orchestra Bagutti. La prima è Caro Giovanni, la seconda è Picchia Picchia la Porticella e poi la ballata del contadino.

Allora, avete ascoltato delle canzoni allegre. E ora voglio, ormai sono le 3:35, e prima di continuare voglio giusto ricordarvi che questa settimana, anzi è già cominciata, la settimana chiamata di riconciliazione, cioè che quando uno si ferma un momento, diciamo, per cercare di imparare delle culture, dei modi di vivere di altra gente e modi di pensare. E siccome che, come ho detto prima, qui a Griffith siamo di molte, tante culture, e perciò è sempre bello cercare di imparare un po' di della cultura di un'altra persona che viene da un posto differente, e fra i quali devo dire anche, perché Reconciliation Week ha cominciato in questo senso, di imparare un po' di più della cultura dei primi abitanti qui in Australia, che sono stati gli aborigeni, e perciò hanno una cultura anche loro molto bella e molto significativa, e è sempre bello imparare delle culture di altre persone. Allora, questa settimana sarà di Reconciliation Week, osserva dal 27 maggio, pochi giorni fa, fino al 3 di giugno. Va bene. Ok, adesso continuiamo con delle canzoni folcloristiche o focolare, diciamo. E sentiamo la prima canzone è La va in Finlandia a lavorare, e poi il fischio del vapore, e poi La mia mamma. Devo dire che prima c'era... avevo annunciato delle canzoni per l'orchestra Baguti, purtroppo sono registrati sul computer sotto un titolo, ma le canzoni erano diverse, ma comunque spero che vi sono piaciute lo stesso, perché sono sempre belle canzoni. Ok, continuiamo con Ella va in Finlandia.

Ok, allora stiamo avvicinandoci alla fine di questo programma e spero che la canzone sia stata al vostro piacere. Ora vorrei continuare prima di finire con un paio di canzoni di Il Volo che vi canteranno Io che non vivo senza te e poi Nel blu dipinto di blu. Cioè Volare, la famosa canzone di Modugno. Poi per la fine Fortunato Iscro vi canterà Non mi dire mai goodbye. Allora continuiamo con questi bei canti e poi parleremo un po' di più alla fine riguardo la situazione. E anche del tempo. Ecco, il volo.

Allora, purtroppo adesso è ora che io vi dico goodbye, cioè arrivederci per questa settimana. Ci sentiamo di nuovo domenica prossima al stesso orario dalle 2 alle 4 e dopo di me ci sarà Mary G da questa domenica in poi perché ha cambiato il suo orario e quindi abbiamo persone che presentano più o meno tutto il pomeriggio. Allora adesso, prima di andarmene, vorrei giusto dirvi che sempre c'è l'invito, se qualcuno vorrebbe fare il volontariato, di essere un volunteer qui alla stazione radio. Cercano sempre di nuovi assistenti, diciamo. Puoi essere per presentare uno dei programmi oppure aiutare in altre maniere. C'è tante maniere che uno può aiutare. Non occorre esperienza, giusto un po' di entusiasmo e passione per la comunità e la volontà di aiutare. Allora, se qualcuno è interessato, per favore mettetevi in contatto o per mentre il computer, per email, oppure anche potete, chi usa Facebook, oppure telefonate qui alla stazione radio. Allora vi ringrazio per il vostro ascolto, arrivederci domenica prossima dalle 2 alle 4 e buona settimana a tutti. Sembra che ogni tanto adesso il sole si fa vedere, ma se ci sarà un po' di pioggia accettiamo anche quella. Va bene, buona settimana a tutti e grazie di nuovo.